0: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Rock Show on Air.
1: Spot. Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Marilu in tre parole. Burn to Rock.
1: Spot. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Fiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655, 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Radio Marilu, Radio Marilu. Born to rock. Rock, rock. Born to rock. Radio Marilu, Radio Marilu. Born to rock.
2: Spot. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

Psychedelic o rock, ballad, alternativo, elettronico, hard, garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock, è il rock, è il rock, è il rock. Ascoltalo su Radio Mayu. Born to rock.

0: occhiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Radio Marilu. Radio Marilu. Born to rock.
3: Non eliminerai i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra. È il rock. Vivilo all night long su Radio Marilu.
2: Born to rock.
4: Spot. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Rock. Live on Rock.
1: Spot. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
1: Radio Marino,
2: Radio Marino,
1: Born to Rock.
2: Energia, emozione, forza, entusiasmo. Il rock come te lo suona Radio Marino.
1: Born to Rock.
3: Spot. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

Psychedelic o Proc, Ballad, Alternativo, Elettronico, Hard, Garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock. È il rock. È il rock. È il rock. Ascoltalo su Radio Mayu. Born

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 6:03.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736 655, 0423 736 655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
1: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
0: Spiega meglio.
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Carrefour. Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it. Quita.

sai, quella sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. Succede quando segui Radio Marilu sui social. Potresti vincere e trovarti sotto il palco a divertirti a urlare insieme a noi. Radio Marilu. Born to Rock.

0: shoes.
1: Fai scroll sul telefono? Fai la cosa giusta. Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per concerti, partite, eventi esclusivi e tanti gadget. Non perdere l'occasione. Radio Marilu. Born to Rock.

0: farti mille domande è nel tuo stile.
1: Avere tutte le risposte è facile.
0: Così come chiedere una canzone.
1: Marilu @marilu.it.
0: Usa la nostra mail per chiedere canzoni,
1: informazioni
0: e tutto ciò che vuoi sapere su rock.
1: Radio Marilu, born

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su Deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: Radio Marino, Radio Marino, Born to Rock. Se nasci rock, non puoi vivere d'altro. Radio Marino, Radio Marino, Born to Rock. Live Rock.
5: Spot. La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Marilù una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilù. Collegati al sito marilù.it, troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
9: Radio Marilù, Born to Rock,
8: Born to Up.
10: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Nuovi riff, nuove storie, nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22, Rock Feed, il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed, il futuro del rock comincia adesso.
11: L'inferno rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655, 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, Born to Rock.

Ti portiamo dove batte il cuore del rock. Concerti, partite, eventi. Tu segui Radio Marilu sui social e potresti vincere. Facile, veloce, rock. Radio Marilu. Born to Rock.

0: Time
1: su Radio Marilu.
2: Sono le 7:06.
3: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

0: importa dove ti trovi. Radio Marilu, Born to Rock.
1: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

0: patatina.
1: Ciao Tatina.
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
14: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: quale ti chiedono che radio ascolti, di Radio Marilù, la famiglia di chi è born to rock.
1: Spot. Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
2: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
3: Vuoi Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
4: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
4: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Alle 8:10 e alle 15:10... Radio Marilù passa X-Trax.
8: X-Trax.
7: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilù.
8: Ma attenzione!
7: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
8: X-Trax
7: su Radio Marilù.

è la comunità di appassionati di musica. Unisciti a noi sui social, dove la conversazione continua. Trovaci su Facebook, Instagram e sulle principali piattaforme. Radio Marilu

0: Radio Marilu.
1: Radio Marilu.
0: Born to rock. Live rock. Time. Time. Time. Rock time. Time. Su Radio Marilu.
2: Sono le 8:02.
3: Spot. La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Marilu per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
8: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
9: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
10: Radio Marilu,
11: Radio Marilu,
10: Born to Rock.
12: Marilu, informazioni.
13: Buongiorno da Ester Roletto. Al secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio in 6 capoluoghi. Il centro-destra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la premier Giorgia Meloni. Si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Dem Schlein. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi, secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Jannik Sinner a San Raffaele di Milano, nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini, che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significa. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Marilu, informazioni.
14: Spot. Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non
14: sì, ma la nostra qualità.
15: No, certo.
14: Eh beh, ma i nostri controlli.
15: No, no, no,
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line!
14: Maniaci della qualità.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti puglia.

0: Radio Marilu. Spot. Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: E permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.
5: Radio

0: Xtrax.
1: Le pepite del rock selezionate dalla faina di Veppi.
0: Xtrax.
1: È un prodotto di Radio Marilu.
0: Born to rock.
2: Nuovo appuntamento con Xtrax su Radio Marilu. Io sono Greta e oggi vi parlerò di television. I Television sono stati una mitica band newyorkese formata nel 1973 dal chitarrista Tom Verlaine. Furono considerati tra i progenitori della New Wave, con il loro rock tagliente caratterizzato da sublimi incroci tra le due chitarre. Il loro album d'esordio, Marquee Moon, uscito nel 1977, costituisce ancora il loro capolavoro e dallo stesso ci ascoltiamo la travolgente See No Evil.

0: Per oggi è tutto, ma per soddisfare le vostre curiosità potete scriverci a marilu@marilu.it. Radio Marilu, Born to Rock.
1: X-Trax, le pepite del rock selezionate dalla faina di Vezzi.
2: X-Trax
1: è un prodotto di Radio Marilu.
2: Born to Rock.

0: Marilu.it.
1: Ci sei mai entrato?
2: Ci sei mai entrato?
0: Peccato, perché c'è tutto quel mondo rock che va oltre la radio.
1: Dai podcast con migliaia di contenuti
0: al merchandising che ti fa essere uno di noi.
1: Marilu.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy. Energy.
3: Radio Marino. Radio Marino. Born to rock. Go down to the rock gods. It's here on Radio Marino.
4: Spot. All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo.

0: corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Marilù una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri. Il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
8: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Rockers, quali sono le vostre 5 canzoni rock del cuore? Mandateci la vostra playlist rock su WhatsApp al 366 444 1998, oppure via mail a marilu@marilu.it. Ogni giorno alle 11 e in replica alle 20, Inferno Rock con Frank e Bachi. La vostra musica preferita on air su Radio Marilù. Vigo.

Il rock è bello, ma viverlo è ancora meglio. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook e potresti vincere biglietti, gadget e tanto altro. Non aspettare, il prossimo ad urlare sotto palco potresti essere tu. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 9:02.
2: Spot. Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Marilù una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Nuovi riff, nuove storie, nuove tracce per scrivere il futuro della musica. È Rock Feed. Rock Feed. Dal lunedì al venerdì alle 12 e alle 22, Rock Feed, il programma che suona le novità targate Born to Rock. Rock Feed, il futuro del rock, comincia adesso.
9: L'inferno rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736 55, 0423 736 55, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, Born to Rock.
10: Radio Marilù,
11: Radio Marilù,
10: Born to Rock.
11: Marilù, informazioni.
12: Buongiorno da Ester Oletto. Al secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio. In 6 capoluoghi il centro-destra vince a Lecco, Arezzo, Macerata, il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la premier Giorgia Meloni. Si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Dem Schlein. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi, secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Yannick Sinner a San Raffaele di Milano, nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini, che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significa. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Marilù, informazione.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No, dico, certo.
13: Beh, ma i nostri controlli.
14: No, no, no,
13: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line.
13: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line!
13: Maniaci della qualità.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Radio Marilù,
16: Radio Marilù,
11: Born to Rock.
16: Marilù, Marilù,
11: Radio Marilù,
16: Marilù, Marilù,
11: Born to Rock.
2: Spot.
17: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
18: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
24: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
23: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
25: La Piadineria.
24: La più buona perché è mia.
26: Devi arredare il tuo giardino?
27: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
26: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
27: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
28: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
27: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
26: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
27: Deghi provare.
26: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. Vedi.

Live on Rock. Live on Rock.

0: Sei un'anima born to rock come la radio che ascolti. Radio Marilù è su tutti i social.
1: E ti coinvolge con news
0: dietro le quinte e molto altro.
1: Marilù,

sono Luana da Conegliano, vorrei ascoltare Satisfaction dei Rolling Stones e dedicarla al mio super amico Mirko, augurandogli una frizzante estate.

0: vero efficace.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Quillo.
7: Radio Marino, Radio Marino, Born to Rock. Go down to the Rock Gods, it's here. On Radio Marino.
8: Spot. La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
16: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655, 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Accendete il volume, rockers. Scegliete le vostre 5 hit rock preferite da ascoltare su Radio Marilu e inviatecele subito. WhatsApp 366-444-1998. Mail marilu@marilu.it. marilu@marilu.it. Frank e Bucky ve le faranno riascoltare alle 11 e alle 20 su Radio Marilu. Born to Rock.
11: Radio Marilu.
12: Radio Marilu.
13: Born to Rock.
14: Non è solo una radio, è casa. Se ti chiedono quale ascolti, rispondi Radio Marilu, Born to Rock.
15: Spot. Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ascoltare una song, una ballad,
1: una hit del rock,
0: scrivici a marilu@marilu.it.
1: Marilu@marilu.it.
0: Radio Marilu.

che è la tua passione, falla sentire a tutti. Su Radio Marilù puoi richiedere il tuo brano rock preferito. Invia il titolo della canzone e il tuo messaggio via WhatsApp al 366-444-1998. Non c'è niente di più rock che ascoltare la musica che ami in diretta.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: but.
1: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
2: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Marilù per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Rockers, fate tremare Radio Marilù con le vostre 5 canzoni rock preferite. Mandateci il vostro inferno rock al nostro numero WhatsApp 366-444-1998 oppure via mail a marilu@marilu.it. Ogni giorno alle 11 e alle 20 Frank e Bucky ve le faranno riascoltare una dietro l'altra.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 11:02.
2: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO 100. Scrivi a info@ivanteam.com.
4: Scelta da Sestosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: Marilu Meteo.
1: Amici di Radio Marilu, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì sostanzialmente all'insegna dell'estate piena nelle regioni settentrionali. Non mancheranno infatti ampie aree di sereno, però sulla fascia alpina e prealpina un minimo di instabilità è da mettere in conto, qualche breve acquazzone nelle ore pomeridiane. E mercoledì, attenzione, questa probabilità di pioggia aumenta, non solo interesserà Alpi e Prealpi, ma scenderanno queste acquazzoni anche verso le zone pianeggianti, soprattutto a nord del Po. Quindi mercoledì giornata più scoppiettante, come temperature, e poi chiudo, valori estivi per fortuna non eccessivamente elevati. Per sapere comunque come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Marilu Meteo.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi. Credi.
11: Radio Marilu.
12: Radio Marilu.
11: Born to rock.
13: È il momento di accendere le fiamme del rock. Questo è Inferno Rock. Inferno Rock. Bachi e Frank presentano la tua selezione di hit rock su Radio Marilu. E tu, di che musica sei fatto?
14: Ci siamo, è scoccata l'ora, quella infernale, insieme al caldo estivo che ci sta squagliando praticamente, ma era anche ora, perché siamo su Inferno Rock.
15: Quanto sei felice.
14: Ah, io non vedevo l'ora di sudare, però io profumo quando sudo, lo giuro. Detto ciò, siamo su Inferno Rock, state ascoltando Radio Marilu con Frank e Bachi, dove noi andiamo a selezionare le vostre playlist, quelle che ci arrivano al 366-444-1998, ma oggi dici che ci fa emozionare.
15: Ciao ragazzi, oggi è il turno di Francesca da Badia Polesine in provincia di Rovigo. Ci scrive dopo una lunga notte passata a preparare le valigie, vorrei farlo anch'io. E tra una maglietta e l'altra, penso di band, ha creato questa selezione perfetta per partire. Hole, Celebrity Skin, Toto, Africa, AC/DC, Thunderstruck, Billy Idol, Rebel Yell e alla fine gli Interpol con Evil.

via la tua selezione rock al 366-444-1998 o a marilu@marilu.it. Il prossimo inferno rock potrebbe essere il tuo. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Francesca, playlist approvata per qualsiasi viaggio sopra i 200 km.
1: Esatto, e visto che sei in viaggio, oltre che ad ascoltarci in FM, quando non sei nella macchina, scarica la nostra app gratuita, così non puoi dimenticarci di noi. Detto ciò, noi continuiamo ad aspettare le vostre sequenze al 366-444-1998. Ci sentiamo domani alle 11 e in replica questa sera alle 20, sempre qui ragazzi su Radio Marilu.
0: Born to Rock.
2: Questo era Inferno Rock, il programma dove la musica la decidi tu. Bacci e Frank ti aspettano domani su Radio Marilu alle 11 e stasera in replica alle 20.

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Contorno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappa.
9: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: But.
1: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
2: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora.

0: Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it, troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
3: Radio Marilu, born to rock,
2: born to up.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655, 0423 736655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre playlist esplosive? Seguici sui nostri social. Condividiamo notizie, video, curiosità e tutto ciò che riguarda il mondo del rock. Il mondo di Radio Marilu. Born to Rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 12:00.
2: Spot. Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Marilu.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Il rock chiama e Inferno Rock risponde. Scrivete a Radio Marilu le 5 canzoni rock che non possono mancare nella vostra playlist. Inviate i titoli su WhatsApp al 366-444-1998 oppure a marilu@marilu.it. Frank e Bachi ve le faranno riascoltare in radio alle 11 e alle 20 su Radio Marilu.
1: Uno.
0: Radio Marilu. Radio Marilu. Born to rock. Marilu, informazione.
9: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ben Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito e dice di non temere la procura romana. Il vice premier Tajani, parole inaccettabili che rispediamo al mittente. A Napoli rischia di finire in sedia a rotelle il disabile di 29 anni, ferito gravemente a colpi di pistola, all'unica gamba sana. Fermato un giovane affiliato alla criminalità organizzata locale, che ha confessato di essersi vendicato di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della fidanzata. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Il tennista numero uno al mondo deve completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Marilu, informazione.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No,
10: sì, ma la nostra qualità.
11: No,
10: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line,
10: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line!
10: Maniaci della qualità.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Marilu.
13: Radio Marilu.
0: Born to rock. Radio Marilu in tre parole.
13: Born to rock.
6: Spot.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Permesso? Che bel parquet!
14: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
14: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
14: Sì,
16: Io consiglio H2O Reflex a tutti.
17: Ma che fa? Me ruba il mestiere.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.

0: Comincia ora Rock Feed.
1: Rock Feed.
0: Tutte le nuove release discografiche rock dal pianeta Terra.
1: Radio Marilu. Born to Rock.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le novità. Rock Feed su Radio Marilu. Born to Rock. A quasi 30 anni dal loro debutto, i Muse continuano a reinventarsi senza perdere la propria identità. La band inglese guidata da Matt Bellamy ha appena pubblicato Night Shift Superstar, un brano che unisce rock, disco e influenze French House in una miscela esplosiva e irresistibilmente coinvolgente. Il singolo anticipa l'uscita di The Wow Signal, il decimo album in studio del trio, e conferma ancora una volta la capacità dei Muse di guardare al futuro senza smettere di sorprendere. Night Shift Superstar. I Muse hanno ancora molto da dirci. I drown within silver sweat, you shine. Infuse with mine, sell my soul tonight. Your heat

0: provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Radio Marino. Radio Marino. Born to rock.
13: La domenica ti sembra lunga, lenta e noiosa? Day Off è qui per dimostrarti il contrario.
14: Dalle 10 alle 12, Frank e Bachi ti sparano 2 ore di rock, risate e follia per resuscitarti dal weekend.
13: Day Off, la tua dose domenicale di energia per superare la settimana. Solo su Radio Marilu. Born to rock.
15: Spot. Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
16: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
17: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: il link per scaricarla. Oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
1: Radio Marilu, Born to Rock.
0: Born to Up.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Il nostro mondo rock. Non perdete neanche un aggiornamento seguendoci sui social. Marilu vi aspetta su Facebook, Instagram e sulle altre piattaforme. Rimanete in contatto con noi.

0: posto perfetto per condividere il rock che ci piace e rimanere aggiornati sulle ultime novità. Radio Marilù.
1: Radio Marilù.
0: Born to rock. Born to be social.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 13:00.
2: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: web rock.
1: Spot. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. Vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ascoltare una canzone
1: o avere un'informazione,
0: Radio Marilù,
1: la Radio Rock,
0: ti riserva una email dedicata a tutto ciò.
1: Marilù@marilù.it.
0: Scrivici, Radio Marilù.

0: Clicca segui e unisciti alla nostra community di veri rocker.
1: Rock, hard rock e molto di più.
0: Radio Marilù è sempre con te. Accedi alle nostre pagine social per aggiudicarti i tickets degli eventi sportivi e musicali.

Radio Marilù ti porta dove vuoi, sotto il palco a cantare o sugli spalti ad esultare. Come? Segui Radio Marilù su Instagram e Facebook e preparati a cliccare. Radio Marilù, Born to Rock.

0: Instagram di Radio Marilu.
1: Chi lo segue è come noi.
2: Born to rock.
3: Born to rock.
4: Born to rock.
5: Spot. Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
7: Gli altri?

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Marilu, Radio Marilu, to rock. Radio Marilu è la radio del rock di qualità. Sul sito marilu.it ti raccontiamo tutto quello che non puoi ascoltare alla radio, con i podcast, gli eventi, l'area shopping e le storie del rock. Marilu.it, born to rock.
4: Spot. Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
5: Radio Marilu. Born to rock.
4: Born to up.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500.

0: e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: inviare una song, una ballad,
1: una hit del rock,
0: scrivici a marilu@marilu.it.
1: marilu@marilu.it.

0: aspetti? Il tuo rock è solo a un messaggio di distanza. Radio Marilu ti dà la possibilità di richiedere il tuo brano rock preferito con un vocale. Invia la tua richiesta via WhatsApp al 366-444-1998 e preparati a sentire il pezzo che desideri in diretta. Il tuo rock, la nostra radio.
1: Time
0: su Radio Marilu.
2: Sono le 14 e 4 minuti.
3: Spot. La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Marilu per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Vogliamo sapere quali sono le vostre 5 canzoni rock preferite. Inviatele subito al nostro WhatsApp 366-444-1998 oppure via mail a marilu@marilu.it. Con Frank e Bachi alle 11 e alle 20 la vostra playlist rock on air con Inferno Rock.
11: Radio Marilu.
12: Radio Marilu. Born to rock.
13: Radio Marilu è più di una radio, è una community. Se ti chiedono che radio ascolti, racconta di Radio Marilu e di che sei born to rock.
14: Spot. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
18: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
19: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
18: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.

0: to Radio Marilu, where the riffs are wild and the rock is relentless.
1: Buon pomeriggio Radio Marilu, potrei ascoltare per favore la canzone Planet Earth dei Duran Duran? Grazie, Born to Rock.

0: Scegli tu come chiedere una canzone rock a Radio Marilu o avere informazioni.
1: Se preferisci usare l'email,
0: scrivi a marilu@marilu.it.
1: marilu@marilu.it.
0: Radio Marilu, born to rock.
2: Spot. Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
3: Carrefour. Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca.

0: videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Rockers, fate tremare Radio Marilù con le vostre 5 canzoni rock preferite. Mandateci il vostro inferno rock al nostro numero WhatsApp 366-444-1998 oppure via mail a marilu@marilu.it. Ogni giorno alle 11 e alle 20 Frank e Bachi ve le faranno riascoltare una dietro l'altra.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 15:02.
2: Spot. Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Marilu per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736 655, 0423 736 655, o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.
7: 666 in the mix.
8: Punk, rock, industrial metal, rock and roll, heavy metal. Questo è 666 in the mix.
9: La più bella musica mixata dai DJ
8: più potenti.
9: Ogni lunedì, mercoledì e venerdì
8: alle 16
9: e replica alle 19
8: su Radio Marilu.
9: More.

0: anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
1: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
0: Cioè?
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Radio Marilu, Radio Marilu, Born to Rock.
3: X-Trax.
2: Le pepite del rock selezionate dalla faina di Vetti.
3: X-Trax.
2: È un prodotto di Radio Marilu,
3: Born to Rock.
4: Nuovo appuntamento con X-Trax su Radio Marilu. Io sono Greta e oggi vi parlerò di Television. I Television sono stati una mitica band newyorkese formata nel 1973 dal chitarrista Tom Verlaine. Furono considerati tra i progenitori della New Wave, con il loro rock tagliente caratterizzato da sublimi incroci tra le due chitarre. Il loro album d'esordio, Marquee Moon, uscito nel 1977, costituisce ancora il loro capolavoro e dallo stesso ci ascoltiamo la travolgente See No Evil.

0: Per oggi è tutto, ma per soddisfare le vostre curiosità potete scriverci a marilu@marilu.it. Radio Marilu, Born to Rock.
1: X-Trax, le pepite del rock selezionate dalla faina di Vetti.
2: X-Trax
1: è un prodotto di Radio Marilu.
2: Born to Rock.

Attenzione! Seguire Radio Marilù sui social può causare felicità improvvisa, soprattutto quando scopri che potresti vincere biglietti e gadget. Follow us! Radio Marilù, born to rock!

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Marino. Radio Marino. Born to rock. Psychedelic o rock? Ballad. Alternativo. Elettronico. Art. Garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock. È il rock. È il rock. È il rock. Ascoltalo su Radio Mayu. Born to rock.
10: Spot. Vuoi Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Marilù una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
5: Vuoi Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Vogliamo sapere quali sono le vostre 5 canzoni rock preferite. Inviatele subito al nostro WhatsApp 366-444-1998 oppure via mail a marilu@marilu.it. Con Frank e Bachi, alle 11 e alle 20, la vostra playlist rock on air con Inferno Rock.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilù. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Radio Marilù.
9: Radio Marilù. Born to rock.
10: Marilù informazione traffico.
11: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni a causa di un incidente. Nella stessa direzione code a tratti tra Dalmine e Palazzolo per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto coda di 3 km tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per un altro incidente. È tutto.
10: Marilù informazione traffico.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: clicca segui e unisciti alla nostra community di veri rocker.
1: Rock, hard rock e molto di più.
0: Radio Marilù è sempre con te. Accedi alle nostre pagine social per aggiudicarti i tickets degli eventi sportivi e musicali più importanti.

0: perfetto per condividere il rock che ci piace e rimanere aggiornati sulle ultime novità. Radio Marinù.
1: Radio Marinù.
0: Born to rock. Born to be social.

0: Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: Sì.
5: Sì e no, fiori.

0: Non siamo solo frequenze, siamo una famiglia. Se ti chiedono che radio ascolti, Radio Marilu.
1: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
2: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
3: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

vuoi vivere il rock dal vivo? Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per i concerti che ami di più, ma anche eventi speciali e gadget che parlano di te. Radio Marilu, born to rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 17 e 0 minuti.
2: Spot. Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Marilu per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Marilu.
7: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

psichedelic o rock, ballad, alternativo, elettronico, hard, garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock, è il rock, è il rock, è il rock. Ascoltalo su Radio Mayu. Born

0: È permesso?
1: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Gliel'ho consigliato io.
1: No, il manutentore. È anche carino, sa?
0: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!

0: iper e market aderenti e online.
1: Carrefour. Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: This is Radio Marilu.
1: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
2: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Six, six, six, six in the mix.
12: Punk, rock, industrial metal, rock and roll, heavy metal. Questo è 666 in the mix.
13: La più bella musica mixata dai DJ
12: più potenti.
13: Più potenti.
12: Ogni lunedì,
13: mercoledì
12: e venerdì
13: alle 16
12: e in replica alle 19
13: su Radio Marilu.
12: More,
13: more
12: to rock.
14: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla. Oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
4: Radio Marilu. Born to rock.
3: Born to up.
5: Motore. Azione. Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Marilu per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Alle 8 e 10 e alle 15 e 10 Radio Marilu passa X-Trax.
4: X-Trax.
0: X-Trax è anche su Spotify, sul canale di Radio Marilu.
4: Ma attenzione!
0: Il programma va somministrato solo ai rockers affamati di musica speciale.
4: X-Trax
0: su Radio Marilu.
4: Born to rock.

0: Marilu, informazione.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul Medio Oriente la Casa Bianca ha annunciato l'intesa con Teheran entro 3 giorni. Roma in relazione al ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione. Secondo i PM il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice siamo estranei. Trasporti, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie per l'11 giugno, restano in piedi le astensioni del lavoro dei sindacati di base per lo stesso giorno, CUB di 23 ore, CAT, Assemblea PDB e PDM di 8 ore. Nel calcio l'Atalanta ha esonerato Raffaele Palladino, il tecnico campano era subentrato l'11 novembre scorso a Ivan Juric, sollevato a sua volta dall'incarico dopo 13 punti nelle prime 11 giornate di campionato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Marilu, informazione.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no,
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Marilu.
5: Radio Marilu.
6: Born to rock.
7: The heartbeat of rock.
8: The heartbeat of rock.
0: Radio Marilu.
9: Spot. Mon Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Marilu.
5: Radio Marilu.
6: Born to rock.
10: Dalle 18 alle 19 Radio Marilu è Rock Show. Tutto quello che fa rock, tutta l'energia prima di sederti a tavola.
5: Rock Show
10: su Radio Marilu.

Benvenuti, questo è Rock Show in diretta su Radio Marilu, Born to Rock. Anche oggi una bella serata insieme all'insegna del rock. D'altronde, Radio Marilu, che cosa mai vorrai trovare? Vi ricordo come sempre le coordinate per poter partecipare, essere attivi. Inviate i vostri messaggi WhatsApp, vocali, scritti, come vi pare. 366-444-1998. Oggi vorrei andare a testare quelle che sono le vostre esperienze di vita, partendo da una notizia che riguarda Alice Cooper. Lo so, ultimamente lo stiamo menzionando tantissimo perché giochiamo anche con i biglietti. Non so se oggi giocheremo con lui o con qualcun altro. Oggi giochiamo comunque. Ad ogni modo, ha avuto una botta di fortuna. Perché? Perché piove sempre sul bagnato. Devi partire da questo presupposto. Sappiamo che lui è un appassionato giocatore di golf. Avevamo anche così fatto una panoramica della sua linea di abbigliamento golf, dove lui è modello. È bellissimo, bellissimo. Ad ogni modo, è andato a giocare a golf in Arizona, a Payson, e ha dimenticato la carta di credito presso una stazione di servizio. D'altronde, che gli frega, ce n'ha talmente tanti dei soldi che neanche se ne rende conto. Bene, un cittadino del posto, tale Geoff Guy, ha riconosciuto il nome, si è messo in contatto con l'entourage e ha restituito la carta, incontrando anche Alice, perché Alice ci ha tenuto a incontrarlo per ringraziarlo. Dice: che bravo uomo, che bravo uomo. Effettivamente non è così scontato. A parte che con la carta di Alice Cooper dove vuoi andare a fare acquisti? Cioè, capito, ti sgamano. Ma quello che chiedo a voi è: vi è mai capitato di perdere qualcosa e che poi venisse ritrovato, che qualcuno ve lo restituisse? Fatemi sapere, proprio sono curiosa. 366-444-1998. A me mai successo una vita. Mai, mai.

giornata infinita? Ci pensa Greta. Rock Show è la tua scarica di energia. Dalle 18 alle 19 il Rock Show va in scena su Radio Marilu. Boy.

0: This Hard Luck Woman. Io non mi immaginavo di toccarvi così nel vivo con un argomento così semplice. Siamo partiti da Alice Cooper che perde la carta di credito, manco se ne accorge, un signore la trova e gliela restituisce. Quindi vi ho chiesto semplicemente: vi è mai capitato di perdere qualcosa nella vita e che qualcuno ve lo restituisse? Vale anche se siete stati voi a trovarla e a restituirla. 366-444-1998, chiaramente non a voi stessi ma a una terza persona. Senti lui.
1: Ciao Greta, guarda, a me personalmente non è mai successo che perdessi qualcosa e poi me la restituissero, però io qualche anno fa ho trovato a terra la sagra di Conselve in provincia di Padova una busta con delle banconote, un biglietto d'auguri, probabilmente un regalo di compleanno. E lì che faceva servizio di vigilanza c'era appunto la polizia e io l'ho data alla polizia dicendo appunto che l'avevo trovata. Per un po', ti dirò la verità, mi era salito, prima di portarlo alla polizia, mi era salito il lupo in terzo, ma poi ha prevalso l'onestà e l'ho data alla polizia. Poi sono risalita al proprietario anche tramite un post mio che avevo messo su Facebook, e il proprietario poi, quando ha ricevuto le indietro i suoi soldi, mi ha contattato su Facebook per ringraziarmi e tutto, però dai, in compenso mi ha regalato delle birre, che lui faceva birra artigianale, quindi è andata bene così.
0: No, vabbè, fantastico. No, perché effettivamente nel caso di ritrovamento è previsto di dare una ricompensa a chi ritrova. Poi c'è: ciao Greta, sì il portafoglio con l'incasso del bar della sera precedente al supermercato, sono stato fortunato. Beh, veramente a botta di fortuna. Poi lui: una volta mi hanno rubato il camion a Rebine, me l'hanno ritrovato i carabinieri a Limena in provincia di Padova. Fu preso in prestito da dei simpatici ladri di rame che lo usarono per spostare il bottino, poi lo abbandonarono in una zona industriale dopo averlo scaricato. Tutto in ordine? Peccato si siano tenuti il calendario con le donne nude che avevo in cabina. No! Toglietemi tutto, ma non il calendario con le donne nude. Che trionfo, che meraviglia.

0: 366-444-1998, il numero di WhatsApp di Radio Marilù, dove mi state raccontando di quella volta in cui o avete perso qualcosa e poi vi è stata restituita, oppure siete stati voi a trovare un oggetto e a renderlo al legittimo proprietario. È questo il caso.
1: Tanti anni fa lavoravo e ancora ed ero in trasferta a Roma, salgo in taxi e trovo un tablet Samsung bello, di quelli gold,
0: quelli fighi,
1: super mega fighi, e prendo, me lo porto via, la sera torno in camera, lo accendo, vedo che non ha password, non ha protezione, guardo un profilo, c'è un profilo mail, prendo il mio computer portatile, scrivo una mail a quella mail dicendo che ho trovato il suo tablet e se è ancora a Roma poteva ritirarlo alla reception dell'albergo. Il giorno dopo se l'è portato via.
0: Ma siete veramente delle belle persone, bravi e onesti!

riprenderti da una giornata di lavoro? Lascia perdere lo yoga. Rock Show ti rimette al mondo. Un'ora di pura energia con Greta, il nostro concentrato di buon umore e notizie rock. Rock Show, Rock Show, solo su Radio Marilu. Born.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Radio Marilu.
3: Radio Marilu. To rock.
4: Non restare in silenzio. Con l'app di Radio Marilu puoi sentire la tua musica ovunque tu sia. Il rock nelle tue mani. Radio Marilu. Born to rock.
5: Spot. Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
6: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
5: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
6: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
7: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
13: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655 0423 736655 o via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, born to rock.

E anche oggi è arrivato il momento di giocare con i biglietti di Ama Music Festival. Come sempre vi ricordo di andare a visitare il sito per poter trovare le line-up complete, le info per arrivare, i biglietti, perché giustamente se non li riesci a vincere così li dovrai anche acquistare. Oggi giochiamo con gli Scorpions perché abbiamo parlato di Alice Cooper e quindi per contrapposizione Scorpions e Saxon saranno ad Ama sabato 11 luglio. La domanda oggi è semplice e vi do anche un aiuto in più perché riguarda un brano che nel corso di questa giornata avete ascoltato su Radio Marilu un paio d'ore fa, così. Ed è questo brano degli Scorpions che inizia con Time, It Needs Time. E se vuoi portarti a casa i biglietti mi devi dire quale brano è. Telefona allo 0423 736 650 e dimmi quale brano degli Scorpions inizia con Time, It Needs Time. L'hai cantata un milione di volte.

0: inizia con Time, It Needs Time.
1: Still Loving You.
0: Brava, vedi, tempo, ci vuole tempo, ma col tempo arriva anche la botta di fortuna. Olè.
1: Bene.
0: Meritata, dai, meritato questo biglietto. Tra l'altro mi ha chiesto nel fuori onda, ma io posso richiederti una canzone? Certo, ci mancherebbe altro. Poi se mi chiedi la canzone che hai chiesto tu, io ti devo dire di sì, annunciala tu.
1: Allora, Crazy Train.
0: Bravissima, divertiti e poi ci fai sapere come andrà il concerto.
1: Assolutamente sì, grazie mille ancora.
0: Ciao,
1: rock.
0: A presto.
2: Durante l'aperitivo ordina una dose di rock extra strong. Dalle 18 alle 19 è l'ora del rock show con Greta. Ti serviamo solo il meglio del rock. È frizzante, è divertente, è solo su Radio Marilu. More.

0: e con sottofondo di Nothing But Thieves, cioè c'hanno i nomi difficili. Abbiamo in collegamento Sofia da Padova.
1: Ciao.
0: Eccola. Dunque, la domanda era semplice oggi: quale canzone degli Scorpions si

arriverà mai il giorno in cui dirò di no a Crazy Train, cioè, a meno che non sia andata 5 minuti prima, ti puoi figurare. Dunque, io riprendo un attimo il discorso di prima perché vi ho trovati particolarmente interessati. Alice Cooper perde la carta di credito, un signore la trova e gliela restituisce, quindi ho chiesto anche a voi 366-444-1998 se hai mai perso e ritrovato oppure se hai mai restituito tu a qualcuno. Dice: a me non ha restituito nessuno nulla. Durante un incidente d'auto ho perso un orologio d'oro, ricordo della nonna, mai più ritrovato. Ornella, però, che è veramente brutto. Attenzione, perché qua c'è una storia interessante da Mauro di Padova. Dice: molti secoli fa io e un mio amico eravamo una sera nel piazzale di Monteberico a contemplare il mondo, quando vedemmo un cane grande come un alano, forse era proprio un alano, guarda caso, girovagare per il piazzale. Lo caricammo nella mitica 128 SV del mio amico e cercammo tramite il numero presente nella medaglietta il suo proprietario. Ai tempi c'era il servizio SIP, quindi qualche anno fa, ok, non era Google. E dopo svariati tentativi abbiamo trovato la sua presunta casa, una villa enorme coi muri alti. L'abbiamo scaraventato dentro. L'indomani ci siamo presentati sincerandoci di aver fatto la cosa giusta. Il cane si chiamava Eolo. Per ricompensa la signora ci regolò una bottiglia di vino da pesca di beneficenza. Che non so se sia un bene o un male, cioè era un vino buono oppure no, non l'ho mica capito. Beh, delle storie davvero interessanti, curiose. Chissà cosa facevate quella sera nel piazzale. Il cane sembrava un alano. Sembra anche l'inizio di un film questo.

0: Prima di salutarci c'è l'ultimo racconto di ritrovamenti, prego.
1: Ciao, sono Manuel da Belluno, invece ho trovato un portafoglio a Ponte nelle Alpi e ho portato ai carabinieri,
0: certo,
1: il portafoglio.
0: Onesti
1: dopo
0: siete.
1: Lì in caserma abbiamo guardato dentro, c'erano 270 euro.
0: Ma chi è che ha girato con tutto sto contante?
1: E hanno trovato fuori di chi era il portafoglio, che era uno là, della zona.
0: Ok.
1: Dopo però i carabinieri mi hanno fatto firmare la denuncia, però
0: sì,
1: non ho mai più saputo se è stato ridato, se non è stato più
0: cosa?
1: Ridato.
0: Cioè...
1: Buona serata. Ciao Marilu.
0: È molto strana sta cosa, la trovo strana. Vabbè, ad ogni modo, comunque siete davvero bravi e onesti. Questa sera abbiamo riguadagnato tutti quanti collettivamente un pochino di fiducia nel mondo. Oh no? Per quanto mi riguarda sì. E allora vi saluto proprio con il cuore colmo di gioia. Vi ricordo l'appuntamento per domani, come sempre, dalle 18 su Radio Marilu. Born to Rock.

0: numero 2 è Rock Show. Rock Show. Tutto quello che fa rock, tutta l'energia prima di sederti a tavola su Radio Marilu. Rock Show. Born to rock.
1: Time su Radio Marilu.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Spot. Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Marilu vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Rockers, quali sono le vostre 5 canzoni rock del cuore? Mandateci la vostra playlist rock su WhatsApp al
8: 366-444-1998
7: oppure via mail a marilu@marilu.it. Ogni giorno alle 11 e in replica alle 20, Inferno Rock con Frank e Bachi. La vostra musica preferita on air su Radio Marilu.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Radio Marilu.
11: Radio Marilu. Born to rock.
10: Marilu, informazione.
12: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nel progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. I PM hanno emesso per questo un decreto di perquisizione eseguito dal ROS dei Carabinieri a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato e un imprenditore. Cambiamo argomento. I lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a Coop Trasporti SGB si asterranno dal lavoro dalle 3 di giovedì 11 luglio alle 2 di venerdì 12 per un contratto che tuteli in maniera adeguata diritti, sicurezza, salute e salario dei ferrovieri. La protesta dopo che i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie. Medio Oriente, almeno 29 persone uccise, altre 133 ferite in 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano del Sud. Resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. Spagna, Papa Leone ha incontrato in privato a Madrid Bad Bunny, la star portoricana anti-Trump, ricevuta con la famiglia e altre persone ieri sera allo stadio Bernabeu al termine dell'incontro con la comunità diocesana. Un'ultima ora di cronaca ha trovato il corpo senza vita dell'escursionista slovena che era dispersa in Val di Fanes nel Bellunese. La donna, che aveva 54 anni, risultava dispersa da ieri sera. Calcio, la Coppa del Mondo è ormai dietro l'angolo e la FIFA si ritrova a dover gestire migliaia di posti vuoti sugli spalti negli stadi. Sono infatti 180.000 i biglietti finiti sul mercato della rivendita in vista della manifestazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Marilu, informazione.
3: Spot.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, non
8: sì, ma la nostra qualità.
13: No,
8: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line,
8: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV Line!
8: Maniaci della qualità.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: Marilu.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non si credi.
6: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
7: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
11: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
9: Grazie, amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
14: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia. Che è mia.
0: Radio.

Radio Marilù ti porta dove vuoi, sotto il palco a cantare o sugli spalti ad esultare. Come? Segui Radio Marilù su Instagram e Facebook e preparati a cliccare. Radio Marilù, Born to Rock.

0: La musica di Radio Marilù non si ferma mai, nemmeno fuori dalla radio.
1: Seguici su Instagram e Facebook.
0: Potresti vincere biglietti per concerti, eventi, partite e portarti a casa i nostri gadget esclusivi. Clicca segui e vivi il rock con noi. Radio Marilù, Born to Rock.

0: box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provarti.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenca.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com. Come.

0: Show on air.
1: Spot. Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
2: Non lo sai. Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
3: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
4: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Marilù.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Vuoi Radio Marilù alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilù.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare

0: Il futuro del rock comincia adesso.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Vuoi un posto in prima fila? Sei ad un click da una grande emozione. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook. Potresti vincere biglietti per i migliori live, gadget esclusivi e vivere esperienze born to rock. Be cool with Radio Marilu.

Il rock è bello, ma viverlo è ancora meglio. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook e potresti vincere biglietti, gadget e tanto altro. Non aspettare, il prossimo ad urlare sotto palco potresti essere tu. Radio Marilu, Born to Rock.

0: 巨大よ。
1: Born to rock.
2: Time,
1: time, time,
2: rock time,
1: time.
2: Su Radio Marilu.
3: Sono le 20 e un minuto.
4: Spot. Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
5: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
4: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
5: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
8: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
8: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
10: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
11: Rockers, quali sono le vostre 5 canzoni rock del cuore? Mandateci la vostra playlist rock su WhatsApp al 366-444-1998 oppure via mail a marilu@marilu.it. Ogni giorno alle 11 e in replica alle 20 Inferno Rock con Frank e Bachi. La vostra musica preferita on air su Radio Marilu.
12: Radio Marilu.
13: Radio Marilu.
1: Born to rock.
2: Marilu. Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Marilu da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
15: Nel corso delle prossime ore le regioni settentrionali vengono lambite da correnti oceaniche più fresche che portano della variabilità, specie in montagna, su Alpi e Prealpi e zone pedemontane. Saranno frequenti tra questo pomeriggio e in serata acquazzoni e temporali. Meno in pianura, dove però non escludiamo proprio tra sera e notte il passaggio di qualche temporale, in particolare tra Piemonte orientale, Lombardia e Veneto. Poi domani ancora instabilità frequente sui rilievi del nord Italia, piogge temporali fin dal mattino, maggiori schiarite sulle pianure specie verso il Po, ma tra pomeriggio e sera transito nuovi temporali localmente anche intensi sulle aree pianeggianti. Temperature in lieve calo da domani nei valori massimi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Marilu Meteo.
4: Spot.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
0: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Radio Marino.
1: Radio Marino. Born to rock.
21: È il momento di accendere le fiamme del rock. Questo è Inferno Rock. Inferno Rock. Bachi e Frank presentano la tua selezione di hit rock su Radio Marilù. E tu, di che musica sei fatto?
22: Ci siamo, è scoccata l'ora, quella infernale, insieme al caldo estivo che ci sta squagliando praticamente, ma era anche ora, perché siamo su Inferno Rock.
23: Quanto sei felice.
22: Ah, io non vedevo l'ora di sudare, però io profumo quando sudo, lo giuro. Detto ciò, siamo su Inferno Rock, state ascoltando Radio Marino con Frank e Bachi, dove noi andiamo a selezionare le vostre playlist, quelle che ci arrivano al 366-444-1998, ma oggi dici, che ci fa emozionare?
23: Ciao ragazzi, oggi è il turno di Francesca da Badia Polesine in provincia di Rovigo. Ci scrive dopo una lunga notte passata a preparare le valigie, vorrei farlo anch'io. E tra una maglietta e l'altra, penso di band, ha creato questa selezione perfetta per partire. Hall, Celebrity Skin, Toto, Africa, AC/DC, Thunderstruck, Billy Idol, Rebel Yell e alla fine gli Interpol con Evil.

Invia la tua selezione rock al 366-444-1998 o a marilu@marilu.it. Il prossimo inferno rock potrebbe essere il tuo. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Francesca, playlist approvata per qualsiasi viaggio sopra i 200 km.
1: Esatto, e visto che sei in viaggio, oltre che ad ascoltarci in FM, quando non sei nella macchina, scarica la nostra app gratuita, così non puoi dimenticarci di noi. Detto ciò, noi continuiamo ad aspettare le vostre sequenze al 366-444-1998. Ci sentiamo domani alle 11 in replica questa sera alle 20, sempre qui ragazzi su Radio Marilu.
0: Born to Rock.
2: Questo era Inferno Rock, il programma dove la musica la decidi tu. Bacchi e Frank ti aspettano domani su Radio Marilu alle 11 e stasera in replica alle 20.

0: una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Marilu,
9: Radio Marilu,
8: Born to Rock.
10: Marilu, Marilu.

0: motore. Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Marilù per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
2: Inferno Rock di Radio Marilù al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilù, born to rock.

0: Time
1: su Radio Marilu.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Spot. 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Marilu per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
8: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo e domenica per i più piccoli la Mini DXT, media partner Radio Peter Pan.
9: Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Vita.
12: Radio Marilu.
13: Radio Marilu.
14: Born to rock.
15: Welcome to Radio Marilu, where the riffs are wild and the rock is relentless.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

Vuoi vivere rock dal vivo? Segui Radio Marilu sui social e potresti vincere biglietti per i concerti che ami di più, ma anche eventi speciali e gadget che parlano di te. Radio Marilu, born to rock.

0: Se Deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: Deghi andare su Deghi.it.
2: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E Deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi Deghi cucinare per 16.
2: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare. Deghi fidarti.
0: Perché se non Deghi, non c'è.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: Eh sì.
3: Sì e no.

0: Il rock ti chiama. Scarica l'app di Radio Marilu. Resta sempre aggiornato e non perdere nemmeno un beat. Tutto il rock che ami direttamente sul tuo telefono. Radio Marilu. Born to rock.
1: Spot. La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android, la nuova app di Radio Marilu. Collegati al sito marilu.it, troverai il link per scaricarla oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
4: Radio Marilu, born to rock,
3: born to up.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Accendete il volume, rockers. Scegliete le vostre 5 hit rock preferite da ascoltare su Radio Marilu e inviatecele subito. WhatsApp 366-444-1998. Mail marilu@marilu.it. marilu@marilu.it. Frank e Bucky ve le faranno riascoltare alle 11 e alle 20 su Radio Marilu. Born to rock.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 22:01.
2: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Marilu una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Radio Marilu. Radio Marilu. Born to rock.
10: Attenzione! Seguire Radio Marilu sui social può causare felicità improvvisa, soprattutto quando scopri che potresti vincere biglietti e gadget. Follow us. Radio Marilu. Born to rock.
11: Spot. Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Devi aprire la pagina deghi.it.
15: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi devi solo cliccare.
15: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Comincia ora Rock Feed.
1: Rock Feed.
0: Tutte le nuove release discografiche rock dal pianeta Terra.
1: Radio Marilu. Born to Rock.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le novità. Rock Feed su Radio Marilu. Born to Rock. A quasi 30 anni dal loro debutto, i Muse continuano a reinventarsi senza perdere la propria identità. La band inglese guidata da Matt Bellamy ha appena pubblicato Night Shift Superstar, un brano che unisce rock, disco e influenze French House in una miscela esplosiva e irresistibilmente coinvolgente. Il singolo anticipa l'uscita di The Wow Signal, il decimo album in studio del trio, e conferma ancora una volta la capacità dei Muse di guardare al futuro senza smettere di sorprendere. Night Shift Superstar. I Muse hanno ancora molto da dirci.

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre playlist esplosive? Seguici sui nostri social. Condividiamo notizie, video, curiosità e tutto ciò che riguarda il mondo del rock. Il mondo di Radio Marilu. Born to Rock.

Il rock è bello, ma viverlo è ancora meglio. Segui Radio Marilu su Instagram e Facebook e potresti vincere biglietti, gadget e tanto altro. Non aspettare, il prossimo ad urlare sotto palco potresti essere tu. Radio Marilu, Born to Rock.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Radio Marilu, Radio Marilu, Born to Rock.
6: Se nasci rock, non puoi vivere d'altro.
5: Radio Marilu, Radio Marilu,
6: Born to Rock.
5: Live on Rock.
7: Spot. E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: L'inferno rock di Radio Marilu al tuo evento. Informazioni allo 0423 736655. 0423 736655. O via email a eventi@classe1.it. Radio Marilu, Born to Rock.

0: chiedere una canzone rock a Radio Marilu o avere informazioni.
1: Se preferisci usare l'email,
0: scrivi a marilu@marilu.it.
1: Marilu@marilu.it.
0: Radio Marilu, born to rock.

0: Time su Radio Marilu.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Spot. Vuoi Radio Marilu alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Marilu.
3: La vera piadina artigianale nel supermercato sotto casa tua. Acquista piadina ciliegia nel tuo supermercato di fiducia per averla sempre in frigo e gustarla ogni volta che vuoi. Scopri sul sito piadinaciliegia.it tutte le sue forme e i segreti per prepararla al meglio. Sottile, mini, a spicchio, alla zucca, al grano Khorasan bio, integrale e senza glutine. Piadina ciliegia è nel tuo supermercato. Piadina ciliegia, sempre con te.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
10: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
0: Radio Marilu.
11: Radio Marilu.
0: Born to rock.
4: Radio Marilu è una community, è gente che sente la stessa vibrazione, è rock che unisce. Se un giorno ti chiedono che radio ascolti, non stai rispondendo a una domanda, stai raccontando chi sei. Radio Marilu, born to rock.
12: Spot. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
15: Grazie amore, ma gli anni passano.
14: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
15: Poi ci sono i 70, gli 80.
14: Brava, pensiamoci ora con Generali.
16: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: È permesso?
19: Prego.
18: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
19: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
18: Gliel'ho consigliato io.
19: No, il manutentore è anche carino, sa?
18: Pure.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

Pronti per il nostro mondo rock? Non perdete neanche un aggiornamento seguendoci sui social. Marilu vi aspetta su Facebook, Instagram e sulle altre piattaforme. Rimanete in contatto con noi.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sogni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Contattalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper Market Aderenti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Show on air.
1: But. Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Marilù per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Semplice da usare e gratuita. Finalmente è arrivata anche sul tuo smartphone Android la nuova app di Radio Marilù. Collegati al sito marilu.it. Troverai il link per scaricarla. Oppure cercala sul Play Store del telefonino Android.
8: Radio Marilù. Born to rock.
7: Born to up.
9: Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti o rifiuti delle guardie arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
10: Rifiuto.
9: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
10: Rifiuto.
9: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
10: Rifiuto.
9: Colpo di scena, rifiuta tutto.
10: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: Il rock chiama e Inferno Rock risponde. Scrivete a Radio Marilù le 5 canzoni rock che non possono mancare nella vostra playlist. Inviate i titoli su WhatsApp al 366-444-1998 oppure a marilu@marilu.it. Frank e Bucky ve le faranno riascoltare in radio alle 11 e alle 20 su Radio Marilù.

0: clicca segui e unisciti alla nostra community di veri rocker.
1: Rock, hard rock e molto di più.
0: Radio Marilù è sempre con te. Accedi alle nostre pagine social per aggiudicarti i tickets degli eventi sportivi e musicali più importanti.

0: Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Marilu. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

Psychedelic o Proc, Ballad, Alternativo, Elettronico, Hard, Garage. È la cultura che ha sconvolto le regole della musica popolare. È il rock. È il rock. È il rock. È il rock. Ascoltalo su Radio Mayu. Born

0: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: pausa? Rinfretti con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.